0: lo da mozzuoli. E noi, ma ho detto una, e io una, ma io tu mi guai, domine di mai, domine. E noi, e lo da mozzuoli, ma da mi doni. Non va do, e noi, mi fai tu pugani, e noi, faccio di te, faccio di te, noi.
1: Yeah.